dito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

Can somebody find somebody?

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

Io innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via. E

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

sono un codice. Codice su queste linee sono un codice. L'11 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: ora dove lei, se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome, mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro, il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro, questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice, codice.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

dico sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scuro.

mare, due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: restano chiuse nelle mani del gigante.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: qui la guardano.
1: I grandi successi del passato. Le hit del momento.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Carion, baci stretti e confusione. Carion, ci batteva forte il cuore. Carion, si giocava al primo amore. Carion, la domenica d'estate. Carry on.

tanti dischi sono passati, carry on, nella stanza dei delfini, carry on, le mie notti, i tuoi mattini, carry on, mentre cambiano le stelle, carry on, la corrente della pelle, carry on, nella fretta di arrivare, carry on, ci troviamo mano a mano, carry on, vicino

ma fu impiccato per comodità. E l'uomo di profilo non si bastò, partì cercando l'altra sua metà. Il capitano Aqab non torna più dal viaggio contro l'impossibile.

0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto. Dalla redazione, i polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sono i primi elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Ebrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Resta da chiarire se la compressione sia avvenuta quando l'uomo era ancora in vita, durante il contenimento oppure successivamente a causa delle manovre di rianimazione. Esami dovranno inoltre accertare se il sangue nei polmoni sia collegato a un eventuale uso di cocaina o a un'eccessiva pressione sul torace. Prosegue intanto lo scontro politico tra il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Matteo Lepore. Il titolare del Viminale accusa il primo cittadino di Bologna di aver sottovalutato i rischi della manifestazione e annuncia l'arrivo di 5.000 bodycam. Lepore replica che attaccare il sindaco non risolve i problemi di ordine pubblico. Domenica Bologna tornerà in piazza e risalta l'allerta per possibili incidenti.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump sarebbe sempre più orientato verso una nuova escalation militare contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe perso fiducia nei negoziati e si sarebbe definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata però ieri Trump ha adottato toni più prudenti, affermando che i colloqui stanno diventando più seri e che non ha fretta di arrivare ad una conclusione. Dopo un'altra notte di raid, il presidente ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran, minacciando gravi conseguenze. Gli ayatollah promettono di colpire Tel Aviv, tensione altissima anche in Cisgiordania, dove una sparatoria vicino all'insediamento ha provocato la morte di 2 israeliani e 4 palestinesi. L'esercito israeliano ha quindi assediato Nablus.
2: Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero incontrarsi a Washington martedì prossimo, lo riferiscono i media americani e ucraini citando fonti diplomatiche. Nello stesso giorno il presidente ucraino dovrebbe partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Per Zelensky l'incontro rappresenterebbe l'occasione per riportare la guerra in Ucraina tra le priorità dell'amministrazione americana, ora maggiormente concentrata sulla crisi in Medio Oriente. Secondo Axios, la prossima settimana il Senato degli Stati Uniti potrebbe inoltre votare un nuovo pacchetto bipartisan di sanzioni contro la Russia.
3: Incendi devastanti stanno colpendo Francia e Spagna, costringendo circa 200.000 persone a lasciare le proprie abitazioni. In Francia, oltre 140.000 evacuati nel sud-ovest del paese, dalla penisola di Cap Ferret, lungo la costa atlantica. Molte persone sono fuggite anche in barca. Il presidente Emmanuel Macron ha disposto l'intervento dell'esercito per contribuire alle operazioni di spegnimento. Fiamme anche nei dintorni di Madrid, con circa 63.000 evacuati. In Kenya, intanto, una turista italiana di 52 anni è morta nello scontro frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion. Feriti ma non gravemente il marito e il figlio, morto anche l'autista keniano. Da oggi scatta inoltre il bollino rosso per il primo grande fine settimana di esodo estivo. Entro la fine della stagione saranno circa 36 milioni di italiani in vacanza.
2: Torniamo in Italia. Le chat tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia sono state inviate alla Procura di Roma. A depositarle è stato legale dell'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, chiedendone l'immediata acquisizione. Secondo la difesa, i messaggi chiarirebbero chi sia il reale proprietario del locale e sarebbero quindi decisivi per la posizione di Caroccia. Del Mastro replica che il deposito delle conversazioni dimostrerà la sua estraneità. Intanto scontro sulle carceri tra il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro Carlo Nordio. Per il magistrato, gli istituti sarebbero fuori dal controllo dello Stato. Dura la risposta del guardasigilli. I penalisti esprimono inoltre dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge contro la criminalità giovanile, parlando di una regressione culturale.
3: Ancora 2 vittime sul lavoro in distinti incidenti avvenuti a Roma e nel Norese. A Oniferi, in un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, un operaio di 18 anni è morto dopo essere stato colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Un terzo incidente si è verificato all'Interporto di Bologna, dove un operaio di 35 anni è caduto da un carrello mentre lavorava in magazzino. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore e sono in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
2: Chiudiamo con lo sport. Calcio: Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. L'allenatore spagnolo rifiutato la proposta della Federcalcio, confermando la volontà di prendersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni alla guida del Manchester City. Guardiola avrebbe ammesso di essere stato molto tentato, ma ha scelto di rispettare gli impegni presi con la famiglia. Crescono ora le quotazioni di Andrea Pirlo, alcuni siti parlano di un accordo già raggiunto per 4 anni, ma la FIGC non ha ancora programmato alcun annuncio ufficiale. Tra i candidati resterebbe anche Roberto Mancini. In Germania invece comincia l'era di Jürgen Klopp. Il nuovo commissario tecnico ha firmato fino al 2030 e ha definito l'incarico il culmine della propria carriera. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
5: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
4: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te,

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sono i primi elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Abdel Rahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Resta da chiarire se la compressione sia avvenuta quando l'uomo era ancora in vita, durante il contenimento oppure successivamente a causa delle manovre di rianimazione. Esami dovranno inoltre accertare se il sangue nei polmoni sia collegato a un eventuale uso di cocaina o un'eccessiva pressione sul torace. Prosegue intanto lo scontro politico tra il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Matteo Lepore. Il titolare del Viminale accusa il primo cittadino di Bologna di aver sottovalutato i rischi della manifestazione e annuncia l'arrivo di 5.000 bodycam. Lepore replica che attaccare il sindaco non risolve il problema di ordine pubblico. Domenica Bologna tornerà in piazza e risalta l'allerta per possibili incidenti.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump sarebbe sempre più orientato verso una nuova escalation militare contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe perso fiducia nei negoziati e si sarebbe definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata però, ieri, Trump ha adottato toni più prudenti, affermando che i colloqui stanno diventando più seri e che non ha fretta di arrivare ad una conclusione. Dopo un'altra notte di raid, il presidente ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran, minacciando gravi conseguenze. Gli Ayatollah promettono di colpire Tel Aviv, tensione altissima anche in Cisgiordania, dove una sparatoria vicino all'insediamento ha provocato la morte di 2 israeliani e 4 palestinesi. L'esercito israeliano ha quindi assediato Nablus.
2: Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero incontrarsi a Washington martedì prossimo. Lo riferiscono i media americani e ucraini, citando fonti diplomatiche. Nello stesso giorno il presidente ucraino dovrebbe partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Per Zelensky l'incontro rappresenterebbe l'occasione per riportare la guerra in Ucraina tra le priorità dell'amministrazione americana, ora maggiormente concentrata sulla crisi in Medio Oriente. Secondo Axios, la prossima settimana il Senato degli Stati Uniti potrebbe inoltre votare un nuovo pacchetto bipartisan di sanzioni contro la Russia.
3: Incendi devastanti stanno colpendo Francia e Spagna, costringendo circa 200.000 persone a lasciare le proprie abitazioni. In Francia, oltre 140.000 evacuati nel sud-ovest del paese, dalla penisola di Cap Ferret, lungo la costa atlantica. Molte persone sono fuggite anche in barca. Il presidente Emmanuel Macron ha disposto l'intervento dell'esercito per contribuire alle operazioni di spegnimento. Fiamme anche nei dintorni di Madrid, con circa 63.000 evacuati. In Kenya, intanto, una turista italiana di 52 anni è morta nello scontro frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion. Feriti, ma non gravemente, il marito e il figlio, morto anche l'autista keniano. Da oggi scatta inoltre il bollino rosso per il primo grande fine settimana di esodo estivo. Entro la fine della stagione saranno circa 36 milioni gli italiani in vacanza.
2: Torniamo in Italia. Le chat tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia sono state inviate alla procura di Roma. A depositarle è stato legale l'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, chiedendone l'immediata acquisizione. Secondo la difesa, i messaggi chiarirebbero chi sia il reale proprietario del locale e sarebbero quindi decisivi per la posizione di Caroccia. Del Mastro replica che il deposito delle conversazioni dimostrerà la sua estraneità. Intanto scontro sulle carceri tra il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro Carlo

0: un ordine per il magistrato, gli istituti sarebbero fuori dal controllo dello Stato. Dura la risposta del guardasigilli. I penalisti esprimono inoltre dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge contro la criminalità giovanile, parlando di una regressione culturale.
1: Ancora due vittime sul lavoro in distinti incidenti avvenuti a Roma e nel Nuorese. A Oniferi, in un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, un operaio di 18 anni è morto dopo essere stato colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Un terzo incidente si è verificato all'interporto di Bologna, dove un operaio di 35 anni è caduto da un carrello mentre lavorava in magazzino. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore e sono in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
0: Chiudiamo con lo sport calcio. Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. L'allenatore spagnolo ha rifiutato la proposta della Federcalcio, confermando la volontà di prendersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni alla guida del Manchester City. Guardiola avrebbe ammesso di essere stato molto tentato, ma ha scelto di rispettare gli impegni presi con la famiglia. Crescono ora le quotazioni di Andrea Pirlo. Alcuni siti parlano di un accordo già raggiunto per 4 anni, ma la FIGC non ha ancora programmato alcun annuncio ufficiale. Tra i candidati resterebbe anche Roberto Mancini. In Germania invece comincia l'era di Jürgen Klopp. Il nuovo commissario tecnico ha firmato fino al 2030 e ha definito l'incarico il culmine della propria carriera. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Il 25 luglio 2026 è sabato, la Chiesa ricorda San Giacomo Apostolo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, fortunato in amor non giochi a carte, invita a non tentare la fortuna in ogni settore e ad accontentarsi di quanto il destino gli ha già regalato. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 306 Costantino veniva proclamato imperatore di Roma. Nel 1593, nella basilica parigina di Saint-Denis, il re di Francia Enrico IV di Borbone, convertendosi al cattolicesimo, pronunciava la celebre frase «Parigi val bene una messa». Nel 1917 moriva a Napoli la giornalista e scrittrice Matilde Serao. Era stata la prima donna italiana a dirigere un quotidiano. Nel 1943, il Gran Consiglio del Fascismo, riunito dal giorno precedente, approvava la mozione Grandi sfiduciando Mussolini, che nel pomeriggio veniva arrestato dopo un incontro con Re Vittorio Emanuele III, mentre Pietro Badoglio veniva incaricato di formare un nuovo governo. Nel 1948 Gino Bartali conquistava la vittoria al Tour de France di ciclismo per la seconda volta in carriera a 10 anni dalla precedente. Nel 1978, nel Regno Unito nasceva Lewis Brown, il primo umano concepito con fecondazione in vitro. Nel 1984, la cosmonauta sovietica Svetlana Savikaya diventava la prima donna a effettuare una missione extraveicolare nello spazio. Nel 1998 il presidente Oscar Luigi Scalfaro promulgava la legge sull'immigrazione per i non europei. Erano richiesti passaporto, visto d'ingresso e permesso di soggiorno, pena l'espulsione. Per i regolari, invece, accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Nel 2002 il Parlamento approvava l'aumento di finanziamento pubblico ai partiti con almeno l'1% dei voti, anziché il precedente 4%, una spesa di 275 milioni di euro in più a carico dei contribuenti. E nel 2018 moriva a Zurigo Sergio Marchionne, l'amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler e della Ferrari, aveva 66 anni. Sono nati il 25 luglio, nel 1880 il medico e santo Giuseppe Moscati, nel 1928 il giornalista Biagio Agnes, nel 1953 il conduttore TV Gigi Marzullo, nel 1960 lo sceneggiatore e regista Daniele Lucchetti e nel 1963 l'attrice Sabina Guzzanti. Nascevano oggi anche l'attore Paolo Kessisoglu nel 1969, l'attrice Francesca Chillemi e il pilota automobilistico Nelson Piquet Jr., entrambi nel 1985, e il ciclista oro olimpico e mondiale Filippo Ganna, nato in questo giorno 30 anni fa, nel 1996. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 25 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

sono i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così, è così, è così, è così, che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così, è così.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sono i primi elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Ebleh Rahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Resta da chiarire se la compressione sia avvenuta quando l'uomo era ancora in vita, durante il contenimento oppure successivamente a causa delle manovre di rianimazione. Esami dovranno inoltre accertare se il sangue nei polmoni sia collegato a un eventuale uso di cocaina o ha un'eccessiva pressione sul torace. Prosegue intanto lo scontro politico tra il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Matteo Lepore. Il titolare del Viminale accusa il primo cittadino di Bologna di aver sottovalutato i rischi della manifestazione e annuncia l'arrivo di 5.000 bodycam. Lepore replica che attaccare il sindaco non risolve i problemi di ordine pubblico. Domenica Bologna tornerà in piazza e risalta l'allerta per possibili incidenti.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump sarebbe sempre più orientato verso una nuova escalation militare contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe perso fiducia nei negoziati e si sarebbe definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata però ieri Trump ha adottato toni più prudenti, affermando che i colloqui stanno diventando più seri e che non ha fretta di arrivare ad una conclusione. Dopo un'altra notte di raid, il presidente ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran, minacciando gravi conseguenze. Gli Ayatollah promettono di colpire Tel Aviv, tensione altissima anche in Cisgiordania, dove una sparatoria vicino a un insediamento ha provocato la morte di 2 israeliani e 4 palestinesi. L'esercito israeliano ha quindi assediato Nablus.
1: Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero incontrarsi a Washington martedì prossimo, lo riferiscono i media americani e ucraini, citando fonti diplomatiche. Nello stesso giorno il presidente ucraino dovrebbe partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Per Zelensky l'incontro rappresenterebbe l'occasione per riportare la guerra in Ucraina tra le priorità dell'amministrazione americana, ora maggiormente concentrata sulla crisi in Medio Oriente. Secondo Axios, la prossima settimana il Senato degli Stati Uniti potrebbe inoltre votare un nuovo pacchetto bipartisan di sanzioni contro la Russia.
2: Incendi devastanti stanno colpendo Francia e Spagna, costringendo circa 200.000 persone a lasciare le proprie abitazioni. In Francia oltre 140.000 evacuati nel sud-ovest del paese, dalla penisola di Cap Ferret, lungo la costa atlantica. Molte persone sono fuggite anche in barca. Il presidente Emmanuel Macron ha disposto l'intervento dell'esercito per contribuire alle operazioni di spegnimento. Fiamme anche nei dintorni di Madrid, con circa 63.000 evacuati. In Kenya, intanto, una turista italiana di

0: e lo scontro frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion, feriti ma non gravemente il marito e il figlio, morto anche l'autista keniano. Da oggi scatta inoltre il bollino rosso per il primo grande fine settimana di esodo estivo. Entro la fine della stagione saranno circa 36 milioni gli italiani in vacanza.
1: Torniamo in Italia del chat tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Sono state inviate alla procura di Roma a depositarle stato legale l'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, chiedendo nell'immediata acquisizione. Secondo la difesa, i messaggi chiarirebbero chi sia il reale proprietario del locale e sarebbero quindi decisivi per la posizione di Caroccia. Del Mastro replica che il deposito delle conversazioni dimostrerà la sua estraneità. Intanto scontro sulle carceri tra il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro Carlo Nordio. Per il magistrato, gli istituti sarebbero fuori dal controllo dello Stato. Dura la risposta del guardasigilli. I penalisti esprimono inoltre dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge contro la criminalità giovanile, parlando di una regressione culturale.
0: Ancora due vittime sul lavoro in distinti incidenti avvenuti a Roma nel Nuorese. A Oniferi, in un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, un operaio di 18 anni è morto dopo essere stato colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Un terzo incidente si è verificato all'interporto di Bologna, dove un operaio di 35 anni è caduto da un carrello mentre lavorava in magazzino. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. L'allenatore spagnolo ha rifiutato la proposta della Federcalcio, confermando la volontà di prendersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni alla guida del Manchester City. Guardiola avrebbe ammesso di essere stato molto tentato, ma ha scelto di rispettare gli impegni presi con la famiglia. Crescono ora le quotazioni di Andrea Pirlo. Alcuni siti parlano di un accordo già raggiunto per 4 anni, ma la FIGC non ha ancora programmato alcun annuncio ufficiale. Tra i candidati resterebbe anche Roberto Mancini. In Germania invece comincia l'era di Jürgen Klopp. Il nuovo commissario tecnico ha firmato fino al 2030 e ha definito l'incarico il culmine della propria carriera. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: magari non sarà, magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua radio.

Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil. Ma non ci siamo mai resi.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

questo momento. Qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano, e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

0: Yes, yes, it's the man of Moose, yes, it's the man of Moosar, part of Musuknya Dai. Yes, yes, it's the man of Moose, yes, it's the man of Moosar, part of Musuknya Dai.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Seduto lungo il fiume, rimango ad osservare. L'acqua scorre lenta ed inizia a raccontare.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: svolta nell'omicidio del giornalista Luigi Esposito Eboli, fermato un 26enne tunisino trovato con le carte di credito della vittima. Fallisce un nuovo assalto a un bancomat nel Brindisino, terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, avvertito fino a Caserta in Abruzzo. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore denuncia le minacce di morte ricevute online. Donald Trump frena sull'attacco massiccio contro l'Iran, ma ribadisce che Teheran non potrà avere armi nucleari. Salgono a 220.000 gli evacuati per gli incendi in Francia e Spagna. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

parti da te stesso, l'altra sera gli hai bevuto. Gli hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

0: Servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del movente. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
4: Nuovo assalto ad uno sportello Bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15 e il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
3: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise e l'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia ad una profondità di 10 km. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
4: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come "Lepore, ti vogliamo come Fakir". Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise su indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che i colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
4: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
3: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di sottili velature. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti lungo i rilievi alpini, soprattutto sul settore nord-occidentale e sull'Appennino emiliano-romagnolo, dove saranno possibili brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata, anche se qualche residua precipitazione potrà persistere sui rilievi lombardi e altoatesini. Al centro e in Sardegna il tempo resterà stabile, soleggiato con cieli cieli sereni o interessati soltanto dal transito di noque e velature. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole su tutte le regioni. Soltanto nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente sui rilievi della Calabria, dove non si escludono deboli rovesci o isolati temporali. Le temperature minime saranno in aumento sulle pianure del nord, in Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Alto Lazio e Sicilia meridionale, in lieve diminuzione invece sulle aree interne di Abruzzo, Basilicata e Calabria, mentre altrove non sono previste variazioni di rilievo. Le massime aumenteranno leggermente sulle pianure di Veneto ed Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari, in Campania e Basilicata. Saranno invece in lieve calo sulle aree alpine, sul Piemonte, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale. L'ondata di calore continuerà a interessare soprattutto la Sardegna centro-occidentale, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, mentre i valori fino al 37 gradi sono attesi sulla Sicilia centro-occidentale, nel nord della Campania e in Toscana. I venti saranno generalmente deboli e variabili al centro-nord, con brezze lungo le coste nelle ore più calde. Sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale soffieranno venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Su Molise, Puglia, Basilicata e coste ioniche della Calabria prevarranno venti settentrionali deboli o moderati, con rinforzi fino a localmente forti sul Salento nel pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo ionio settentrionale, il basso Adriatico, con moto ondoso in aumento nel canale d'Otranto durante il pomeriggio. Lo stretto di Sicilia, il Tirreno centrale e il Tirreno meridionale e occidentale saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione. Mare di Sardegna e ionio meridionale presenteranno moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, mentre i restanti bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio, direi. Io ti direi.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del movente. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
3: Nuovo assalto ad uno sportello bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15. È il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia, ad una profondità di 10 km. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
3: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come "Lepore, ti vogliamo come Fakir". Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise sui indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che i colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
3: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
2: Il fenomeno

climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Radio Voce Amica.
0: La tua amica del cuore, da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
0: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

morire. Le calze nere non mi fanno morire. Sono strano. Ma se non le hai non muoio.

0: Non mi dispiace che tu va a lasciare.
1: No, sì, con gli amici.
0: Ho capito. No, non sono geloso. Perché mi fido, è naturale. Ah, ma allora vuoi litigare? Tu vorresti a tutti i costi farmi ingelosire!
2: Guarda, se proprio te lo devo dire, non è che tu mi faccia poi impazzire.
1: Dio, ci resisto, insomma. Se non ci sei, se non ci sei, non muoio.
0: Me la cavo.
1: Poi, insomma, faccio adesso un lavoro, qualche fix.
0: Non penso.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Svolta nell'omicidio del giornalista Luigi Esposito Eboli, fermato un 26enne tunisino trovato con le carte di credito della vittima, fallisce un nuovo assalto a un bancomat nel brindisino, terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, avvertito fino a Caserta in Abruzzo. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore denuncia le minacce di morte ricevute online. Donald Trump frena sull'attacco massiccio contro l'Iran, ma ribadisce che Teheran non potrà avere armi nucleari. Salgono a 220.000 gli evacuati per incendi in Francia e Spagna. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del momento. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
2: Nuovo assalto ad uno sportello bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15. È il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia, ad una profondità di 10 km. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
2: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come "Lepore, ti vogliamo come Fakir". Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise sui indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che i colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riad ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
2: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
1: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: In FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: Sono le 13 e 14 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: sbagli, non voltarti. Corri verso quella luce, se avrai fede quella pace verrà.
1: Radio Voce Amica.

dammi la mano per passare la notte, almeno questa volta. Ti lascio tutte le ragioni del mondo, cosa me ne importa?

0: Programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia.
2: Svolta nell'omicidio del giornalista Luigi Esposito Eboli, fermato un 26enne tunisino trovato con le carte di credito della vittima, fallisce un nuovo assalto a un bancomat nel Brindisino. Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, avvertito fino a Caserta in Abruzzo. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore denuncia le minacce di morte ricevute online. Donald Trump frena sull'attacco massiccio contro l'Iran, ma ribadisce che Teheran non potrà avere armi nucleari. Salgono a 220.000 gli evacuati per gli incendi in Francia e Spagna. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del momento. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
1: Nuovo assalto ad uno sportello Bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15. È il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
0: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone, in provincia di Isernia, ad una profondità di 10 km. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
1: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come "Lepore, ti vogliamo come Fakir". Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise sui indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
0: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riad ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
1: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
0: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: sono le tre di notte.
1: Radio Voce Amica.
2: Sono le 14 e 34 minuti. RVA, Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del momento e l'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
5: Nuovo assalto ad uno sportello Bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15. È il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
4: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia ad una profondità di 10 km. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
5: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come «Lepore, ti vogliamo come Fakir». Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise sui indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
4: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che i colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riad ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
5: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
4: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Earth, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque. Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Da Verbicaro, sempre con te.

odiare a più di un cuore a fantasia. La gente come noi si beve all'osteria, si sposa con la notte e una gran voglia di andar via.

Sai che devo partire, che mi dai prima di andare. Vorrei, vorrei, vorrei i tuoi occhi.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Sono le 15 e 49 minuti.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

e lavora di gran lena. Paperina con passione vende baci a Paperone. Qui quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del riflusso?

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Regine, quando stivo con Mico, non mangiavo capane cerase. Noi campavamo e vaso, e che vaso, tu cantava piagniva per me. E o cardillo cantava cutic, reginello vo bene stu re, t'aggio voluto bene a te.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Svolta nell'omicidio del giornalista Luigi Esposito Eboli, fermato un 26enne tunisino trovato con le carte di credito della vittima, fallisce un nuovo assalto a un bancomat nel brindisino. Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, avvertito fino a Caserta in Abruzzo. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore denuncia le minacce di morte ricevute online. Donald Trump frena

0: questo pa... Ok, rimanda.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del movente. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
3: Nuovo assalto ad uno sportello bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15. È il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone, in provincia di Isernia, ad una profondità di 10 km. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
3: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Erdem Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come "Lepore, ti vogliamo come Fakir". Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise su indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran.

0: Il presidente americano sostiene che i colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
1: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
0: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Earth, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Lasciami le chiavi sotto il tappetino, così magari entro mentre sei sotto la doccia. Ti guarderò bagnata così che l'amore nuovamente sboccia. Amore,

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre,
5: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio,
6: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
6: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
0: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
8: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
9: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
10: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
7: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
7: Gesù mio,
11: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
7: Maria, Regina della Pace,
12: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
0: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
13: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
14: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
16: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
7: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
7: Gesù mio,
17: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
7: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo, ascoltaci.

0: noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
2: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre di Davide,
0: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
0: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
2: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in Cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Forse molti di voi sanno che nella regola di Benedetto c'è un passo ben chiaro su questo, che dice: nell'ospite che tu accogli, accogli il Cristo, cosa che è ripresa nella nostra regola. Quindi colui che visita è una presenza, la presenza è il verbo di Dio che si è fatto carne, si fa presenza in umanità.
1: Uno sguardo sul mondo. Le esperienze dello spirito e le visioni sul contemporaneo.
2: Sono Simona Mulazzani. Insieme a Giovanni Ciappelli, con questo podcast vi facciamo incontrare religiose e religiosi che vivono la vita monastica e contemplativa. Insieme a loro dialoghiamo sul mondo con uno sguardo diverso. La strada che porta a San Masseo invita ad entrare in una dimensione di ascolto. Non si è ancora ad Assisi, ma non si è più nemmeno in pianura. Il monastero si trova esattamente in quel punto di passaggio in cui la terra comincia a sollevarsi verso il colle francescano. A mezza costa, tra la Porziuncola, San Damiano e Santa Chiara, in una fascia intermedia che sembra appartenere contemporaneamente al mondo degli uomini e a quello dello spirito. Un luogo di contemplazione, ma non fuori dal mondo, anzi, profondamente immerso nella realtà. La giornata è luminosa, il cielo attraversato da nuvole bianche, l'odore della lavanda in fiore riempie le narici. Ad attenderci c'è Fra Michele. È appena tornato dal lavoro nei campi. Un cappello di paglia a proteggerlo dal sole, gli occhi penetranti che ti parlano ancora prima che si presenti.
0: Vengo dalla Liguria, sono arrivato a Bose circa 30 anni fa. Ho studiato architettura e poi, finito gli studi universitari, sono partito e sono stato in missione in Brasile, in una periferia, con un'organizzazione che si chiama Operazione Mato Grosso, che si occupa dei poveri nell'America Latina. Là ho conosciuto i poveri, e nel conoscere i poveri

conosciuto anche come i poveri ci aiutano ad andare all'essenziale della nostra vita. E allora è partito una mia ricerca sull'essenziale, passata poi attraverso il servizio civile come obiettore di coscienza alla Caritas italiana, nella sezione di Savona, al servizio di accoglienza degli immigrati, e poi da lì allo studio di teologia nel seminario diocesano di Savona, e da lì poi domandarsi la vita comune, il lavoro, e da lì quindi con Cammino con il Vescovo lasciare il seminario, cioè finire gli studi del seminario e partire poi per la comunità monastica di Bose, che ha una forma di vita nella quale la vita comune, il lavoro, la preghiera e l'accoglienza hanno, diciamo, sono il tessuto e la trama della vita di ogni giorno.

0: La comunità monastica di Bose è formata da uomini e donne di chiese diverse, fratelli e sorelle che, oltre alla Chiesa Cattolica, sono delle altre delle chiese della Riforma, e quindi la Chiesa Riformata di Francia, la Chiesa Riformata di Neuchâtel, e delle chiese ortodosse, della Chiesa Ortodossa di Ucraina e della Chiesa Assira. Tutte queste componenti portano a quella che è la nostra comunità.
1: Anche il monastero parla. La prima impressione è quella di un equilibrio armonioso tra antico e moderno. Le pietre millenarie del complesso raccontano una storia che affonda le radici almeno nell'XI secolo. Forse lo stesso San Francesco lo frequentò nei suoi momenti di preghiera più nascosta e nell'incontro con i lebbrosi. Nei secoli è stato abitato da diverse realtà, ma sempre con la stessa cifra, l'accoglienza.
0: Da fine 800 e inizio 900 ha ospitato una comunità benedettina che ospitava dei giovani, i cosiddetti monelli, cioè dei ragazzi che avevano dei problemi con la legge. A quel tempo non c'erano i carceri minorili, erano spesso magari orfani oppure sbandati e rischiavano di finire malamente.
1: Nel XX secolo, quando i benedettini si ritirarono, cominciarono a vivere qui famiglie di mezzadri.
0: A San Masseo vissero famiglie di contadini, e tra questi contadini anche, durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, una famiglia di ebrei, che trovò qui quindi il rifugio e permise a questa famiglia di non essere deportati. È interessante che questo si inserisce in una accoglienza più vasta che in Assisi fu riservata, per la quale tutta la comunità di Assisi lavorò, dal vescovo Nicolini a molti presbiteri, alle comunità religiose, ma tutte le famiglie, per cui molti ebrei furono accolti e furono custoditi e preservati dalla deportazione. Ciò anche con un'attenzione che ebbe il colonnello delle SS di quel tempo. Interessante, se qualcuno avrà modo di vederlo, c'è un film, Assisi Underground, che narra tutto questo. Ci sono ancora, c'è un museo della memoria in cui ci sono ancora tutti i manoscritti, la stamperia con cui venivano stampati i documenti per poi poter far muovere e partire queste famiglie, e sappiamo che il ciclista Bartali portava messaggi avanti e indietro con la sua bicicletta. Questo per dire che la dimensione dell'accoglienza è qualcosa che trasversalmente, anche nei periodi duri e oscuri come sono stati quelli della Seconda Guerra Mondiale, la vicenda della deportazione degli ebrei ha sempre avuto una sua peculiarità e una sua forza che è continuata nel tempo.
1: Il filo conduttore dell'accoglienza si intreccia fino all'oggi, alla Fraternità di Bose, che è qui dal 2009. Con tenacia e dedizione, i monaci hanno ristrutturato il monastero, dopo che il terremoto del 97 aveva spinto i francescani ad abbandonarlo. Cambiano gli abitanti, ma non lo stile.
0: Quindi, riprendendo in mano questo filo conduttore, che è l'accoglienza, che in Assisi sembrerebbe scontata, ma cosa che non è. Perché comunque chi arriva in Assisi arriva con tante aspettative ed ha anche ambiti veramente diversi, da essere credente in un gruppo ecclesiale, a essere in ricerca, a essere non cristiano, a essere non credente, ma comunque in ricerca di un senso della vita. E Francesco e Chiara certamente sono eloquenti per tutti, ce ne rendiamo conto in questi anni, quindi non solamente per i cristiani, non solo per i cattolici, per tutti i cristiani, ma anche molto al di là del cristianesimo, perché poi abbiamo spesso ospiti che passano, che vengono, sono buddisti, induisti o di altre tradizioni, e anche musulmani. Questo dice che l'accoglienza è una parola, è un termine, è una modalità.

0: e permette all'umano di incontrare l'umano. Questo è fondamentale per noi in generale come essere umano, per noi come cristiani, per noi come monaci. Colui che visita è una presenza, la presenza è il verbo di Dio che si è fatto carne e si fa presenza in umanità. A noi, ad alcune volte, può anche stupire perché arriva in forme, modalità che sono molto diverse da quelle che attenderemo, perché non siamo pronti, perché ci può turbare, perché con i modi di fare, le parole, ci può mettere in difficoltà. Qui fuori abbiamo messo una campana dove si arriva al nostro monastero, c'è una tettoia in cui uno può arrivare, può sedersi, solitamente lasciamo una brocca di acqua fresca con dei bicchieri, per cui chi arriva, anche se non ci trova perché siamo in campagna a lavorare, si siede e beve. Poi suona la campana e di fianco alla campana c'è un cartello che dice suonate, entrate, qualcuno vi accoglie. Innanzitutto noi siamo stati accolti. C'è un poeta, Edmond Jabbé, che ha un testo che a me è molto caro sull'ospitalità, che dice: l'esercizio continuo della nostra vita è ospitare e accogliere lo straniero che è in noi. Se facciamo questo esercizio di accogliere lo straniero che è in noi, saremo capaci anche di accogliere lo straniero che ci visita.
1: Lo sguardo di Fra Michele colpisce. Non è inquisitorio, non giudica, si lascia sempre sorprendere dall'umano, al di là delle ferite che porta con sé. L'ospitalità qui non è un servizio accessorio, ma una vera vocazione. L'ospite non è un cliente né un turista, è qualcuno che viene accolto come portatore di una presenza da riconoscere.
0: Cristo ci visita, noi non sappiamo come, ma a noi non sta a giudicare chi ci visita e come, ma a noi la difficoltà, come nel Salmo, è discernere nel povero, nello straniero, nel malato, in chi ci visita, discernere Cristo. Questa penso che sia la cosa più difficile. Alcune volte ci si riesce, molte volte non ci si riesce, alcune volte accade come i discepoli di Emmaus. Ci accorgiamo che il Cristo ci ha visitato quando se n'è andato. Quando lui non è più davanti ai nostri occhi, diciamo, ma questa presenza. E noi viviamo alcune volte con le persone che ci visitano, magari nel momento in cui non siamo pronti, siamo indaffarati, abbiamo altre cose, siamo distratti. Quando sono partite ci diciamo, ma forse lì non ce ne siamo accorti che Cristo ci ha visitato e noi eravamo intenti nei nostri progetti, cose, lavori, anche buoni di per sé, però l'attenzione. E la vigilanza, altro elemento tipico della vita monastica, è di essere attenti, perché il Cristo noi non sappiamo quando verrà, neppure il Figlio dell'uomo.
1: Credo sia questo farsi incontro all'altro che affascina anche i tanti giovani che a San Masseo trovano un posto per loro.
0: Pensiamo ai giovani che passano da noi, alcuni sono credenti, alcuni non credenti, alcuni non sono battezzati, alcuni vengono qui perché neanche sanno bene perché, ma arrivano qui perché sanno che qui sono accolti e che c'è comunque una comunità delle persone che li accolgono, con cui possono condividere o stare insieme, magari un certo incontro con l'ambiente, con la creazione, con la natura. Poi per alcuni anche scoprire che c'è anche la preghiera e c'è anche un Gesù Cristo di cui magari ha sentito parlare o per molti ha sentito parlare quasi nulla perché sono di famiglie che non hanno alcun riferimento né cristiano né di altre religioni. Però per loro ci rendiamo conto che può essere un incontro e in questa stagione dell'umanità può essere un incontro terapeutico.
1: E questo sguardo diventa cura, e i ragazzi lo sentono.
0: La cosa importante è che lasciamo spazio affinché questo possa esprimersi, che non gettiamo o non mettiamo addosso ai ragazzi uno scafandro delle nostre verità, delle nostre certezze. Come sapete, lo scafandro, io invento lo scafandro antico del palombaro, quello di Julius Verne, se pensate, quindi in piombo, con i piedi di piombo, con questo casco grosso, con tre piccoli tondi dai quali si vedeva, con quest'aria che veniva pompata dall'alto, in cui le persone all'interno si muovevano ma con tanta fatica, con sofferenza, che il rischio è che noi mettiamo addosso ai giovani uno scafandro e questo poi porta alla ribellione, porta a delle reazioni, porta anche a quella reazione che purtroppo oggi è molto evidente di autodistruzione da parte dei giovani. Penso che molti di voi, chi ha figli, nipoti, amici, sa quanto questo sia presente, che la fatica e le difficoltà si esprimono o in una violenza estrema verso l'altro o in un'estrema violenza verso se stesso, e questo, come sappiamo purtroppo dai fatti di cronaca, accade in fasce di età che sono sempre più giovani.
1: La terapia ha i suoi tempi, scanditi, che aiutano a rimettere insieme i pezzi. In monastero le giornate non sono governate da notifiche, da appuntamenti, ma dal suono delle campane, dalla preghiera, dal lavoro nei campi, dal silenzio. È un ritmo antico che però paradossalmente appare modernissimo in un'epoca dominata dalla fretta.
0: C'è un ritmo che è così, e poi c'è il silenzio, poi si riparte. 6, 12, 18:30 siamo in chiesa a pregare. Prima si prega per conto proprio, alla fine si prega per conto proprio. Poi c'è il silenzio, c'è la notte. C'è uno spazio in cui uno, il silenzio ci aiuta a comporre le parole, a ricomporre affinché quando parliamo, se riusciamo, qualche volta diciamo una parola che ha un senso e che sia una parola di vita. E il silenzio aiuta in questo. E anche i giovani che vengono qui, ai giovani proponiamo di spegnere, almeno in alcune ore del giorno, il cellulare, di non affacciarsi sui social, di lasciare uno spazio perché la loro parola possa sedimentare, possa prendere un po' di sapore, possa riprendere, possa rinfrancarsi, altrimenti diventa tanto diluita, per cui poi anche la lingua italiana non c'è più, per cui spariscono i verbi, i complementi, i soggetti, non si capisce neanche più cosa si dice quasi. Credo che come cristiani, come monaci, è un po' quello che cerchiamo di vivere, poi sbagliando, facendo errori, tradendo anche quello che è il messaggio cristiano, però è quello che abbiamo di fronte, anche con la semplicità e anche con un minimo di ironia verso noi stessi, verso ciò che facciamo. Il detto non siamo migliori, che più volte riguarda e viene ripetuto nella vita monastica, poi va ridetto, ogni tanto scherziamo perché poi ci riteniamo migliori in alcune fasi, ci ha ritenuti migliori in alcune fasi, poi la storia ci ha presi per mano, ci ha dato qualche scappellotto, cioè, guarda che ciò che dici pensaci, perché non sei migliore per davvero, ecco. Quello è anche un aiuto, le cadute, gli errori che abbiamo avuto e anche le vicissitudini che ha vissuto in particolare la nostra comunità negli ultimi anni ci aiutano a ritornare all'essenziale, a ritornare un po' a quello che è fondamentale per la nostra vita.
1: C'è un'immagine che per Fra Michele spiega meglio di altre cosa accade in questo tempo trascorso insieme, soprattutto con i giovani.
0: A noi sta a cogliere e cercare di accompagnare, di fare un pezzo di strada insieme e poi di lasciare liberi chi è venuto, di ripartire, per dove e come vorrà il Signore. Un po' avendo sempre presente ciò che il Salmo dice rispetto ai figli. I figli sono come, e le figlie sono come delle frecce che sono nella faretra. Uno le prende, le fa. Qui in Umbria vengono ancora costruite le frecce perché usano la balestra per far le gare, gli archi. Noi abbiamo puntato in una direzione, ci abbiamo messo tutto quello che potevamo, abbiamo messo tutti i nostri errori, abbiamo messo anche i nostri fallimenti, abbiamo cercato di fare il meglio. È partito così per i figli e così per gli ospiti. Vengono, magari non ci rivedremo mai più, con la speranza di rivederci un giorno nel Regno dei Cieli, dove ci sono cieli nuovi e terra nuova e dove avrà stabile dimora la giustizia, che magari qui per molti motivi non abbiamo incontrato e molte persone che vengono non hanno incontrato. Oggi vuol dire che nonostante la tua vita sia stata segnata, frantumata, ferita, negata, che sia stata una vita violenta, tu oggi qui puoi ricominciare. Questa è la forza del Vangelo, perché comunque il Cristo morto è risorto ed è morto per tutta l'umanità.
1: Forse la parola che meglio descrive San Masseo è respiro. Tutto invita a rallentare, non a fermarsi per fuggire dal mondo, ma a fermarsi per ritrovarlo con occhi nuovi. I monaci stessi parlano del ritiro come di una sosta necessaria per fare ordine nei pensieri, calmare l'angoscia, prepararsi all'incontro con Dio. Non evasione, ma ritorno all'essenziale. Anche lo spazio attorno invita a prendersi tempo. Ci sono filari ordinati di vite, olivi che disegnano il paesaggio, persone che lavorano, ospiti che arrivano e ripartono. È una spiritualità che continua a produrre frutti. Letteralmente.
0: Lavoriamo la terra cercando di custodirla e di rispettarla. Quindi abbiamo coltivazioni biologiche, cerchiamo negli interventi sempre di una sostenibilità, per cui lavoriamo, molte lavorazioni sono effettuate a mano, con qualche mezzo quando è necessario, cerchiamo di avere un contatto, diciamo, con le piante. Io coltivo la vite in particolare, quindi dopo un po' pur avendo quelle 4, 5, 6 mila piante, io so che in quel punto c'è quella pianta che è una varietà diversa dall'altra, e quindi e ha i tralci, soprattutto le gemme più tenere delle altre, più delicate. Uno impara, ci si conosce a vicenda, noi conosciamo la terra. Io spesso ai ragazzi dico una cosa quando vengono con me a lavorare: guarda che noi adesso curiamo la vigna, ma la vigna sta curando noi.
1: La preghiera non è separata dalla terra. I monaci coltivano la vite e l'ulivo, producono vino, olio e raccontano attraverso questi frutti una storia lunga quasi 1000 anni. Non è difficile immaginare che gli stessi Pendii abbiano visto generazioni di uomini curare le stesse piante, pregare negli stessi luoghi, guardare lo stesso profilo di Assisi all'orizzonte.
0: La vigna ci insegna con questo ciclo di morte e resurrezione che c'è ogni anno, dal frutto, la caduta delle foglie, la potatura, che è sempre un momento doloroso, sia per gli umani che per le piante. Il pianto che segue la potatura, perché le piante dove vengono potate, nel momento in cui riprende a circolare la linfa dopo la stasi invernale, piangono, praticamente, che hanno delle gocce di un liquido che è acqua con alcuni sali. Poi partono le gemme, partono le foglie, poi va governata, perché altrimenti il frutto può venire se è governata la pianta, altrimenti dopo un po' di anni verrebbero dei frutti un po' come racconta Isaia: se non è più governata, entrano gli animali, si rompono, e quindi poi vengono degli acidi che allegano, come dice il profeta, allegano la bocca quando li si mangia. Quindi cerchiamo insieme di lavorare la terra, di rispettarla, e di far sì che nel governarla anche noi siamo aiutati a governare noi stessi, come singoli, come comunità.

0: alla fine c'è la libertà che di Gesù, che è quella che Giovanni mette nel suo Vangelo: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Per noi la verità è Gesù Cristo, quindi è il suo Vangelo, è la parola, che è una parola di vita, sempre, una parola che sempre si rinnova e sempre ricomincia. Liberi di amare così, come sei venuto al mondo, come sei cresciuto, nel mondo in cui sei cresciuto. Io sono cresciuto in Italia, ho potuto studiare, ho conosciuto negli anni altri che erano in altre parti del mondo, che non hanno potuto studiare e la loro vita è stata molto violenta, e sarebbe stata così anche la mia se fossi vissuto là. Ma ovunque io sia nato o nata, ovunque è possibile incontrare il Signore e vivere questo oggi, con un oggi di libertà e di un oggi di amore, non solo per noi credenti o cristiani, ma per tutta l'umanità, per ogni uomo e donna che vive sulla faccia della terra.
1: La sensazione più forte che rimane uscendo da San Masseo è quella di un luogo in cui il tempo non si è fermato, ma ha imparato a scorrere diversamente. Un luogo dove il passato non è conservato sotto vetro, ma continua ad accadere. Dove la ricerca di Dio passa attraverso il silenzio, la fraternità, l'accoglienza e persino attraverso un grappolo d'uva che matura lentamente al sole umbro. È in questa tensione armoniosa che San Masseo ci ha rivelato la sua identità più autentica.
2: Uno sguardo sul mondo. Le esperienze dello spirito e le visioni sul contemporaneo. Una produzione Secom SRL a cura di Radio Toscana e Radio Icaro. Realizzazione tecnica Giulia Quercioli, Gabriele Doria, Matteo Munaretto, Max Alberici.
3: Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica.
1: Svolta nell'omicidio del giornalista Luigi Esposito Eboli, fermato un 26enne tunisino trovato con le carte di credito della vittima, fallisce un nuovo assalto a un bancomat nel brindisino, terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, avvertito fino a Caserta in Abruzzo. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore denuncia le minacce di morte ricevute online. Donald Trump frena sull'attacco massiccio contro l'Iran, ma ribadisce che Teheran non potrà avere armi nucleari. Salgono a 220.000 gli evacuati per incendi in Francia e Spagna. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del momento. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
3: Nuovo assalto ad uno sportello bancomat nel brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15. È il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia, ad una profondità di 10 km. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila, Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del

0: dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riad ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
1: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
0: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

se fanno l'Olimpiadi l'organetto, sa ci io che vinciamo a Raggiaroro, Carmelo Panzera e stu giovanotto che di lo dotto so i fici tesoro. To mondo come io non andava quali, e l'organetto è un suo amico fedeli, che è un campione internazionale, che quando suona ti inciane i sette cieli, attaccava e facciamolo volare.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del momento. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
2: Nuovo assalto ad uno sportello Bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15. È il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia, ad una profondità di 10 km. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
2: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come "Lepore, ti vogliamo come Fakir". Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise sui indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riad ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
2: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
1: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 33 minuti.
0: RVA, Radio Voce Amica.
3: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
4: Saluti da Max Martinelli e ben riposizionati per questo nuovo aggiornamento luglio 2026 con il mondo della Exclusive Dance Chart, le 15 più forti dal mondo dei club. Ogni posizione è un'esplosione. Exclusive Dance Chart è pura emozione. Tenetevi forte al Mix and Play. Paolo Mariani, gira i dischi con Isa BDJ.
5: Lascia la chart questa settimana.
4: Ci sono rifatti un bel giro in chart e ci lasciano subito Doci e Lady Gaga con Runaway.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Aloisa, dammi il binocolo, vado ad intravedere il vecchio podio della settimana scorsa.
3: Numero 3 Perugia e Ultranate, I'm moving to the sun. I The Bausa e la loro Magnetic ci regalavano tanta energia, la numero 2 della Exclusive. Partenope di Merck & Cream, della Brancale The Colors, sfrecciava in vetta. Number 1.

0: Eve Dance Chart.
1: Lo pigiamo o non lo pigiamo? Ma certo che lo pigiamo! Lo start su questa nuova puntata. Numero 15, New Entry, terzo estratto dell'album Confession 2 di Madonna. Racconta la notte che segnò l'inizio della sua avventura nella musica. Danceteria e Everybody Get Up and Dance. New Entry, numero 15, Madonna.

ti conquista Exclusive Dance Chart, una classifica d'artista. Eccola, la nuova di John Peralta, Nick Peloso e Molly Molella. Sulle note del ciclone c'è un disco tormentone. Joanna, numero 14.

Back to back, due senza pausa. Scopriremo insieme la numero 13 di questa settimana. Tiene botta in chart la straballata hit New Religion di Bibi Rex e Faithless. E in dodicesima l'intreccio sarà con la new hit di Mario Fargetta e del DJ Sapienza. Grandi maestri della console e del club culture italiano. Due in sequenza con la exclusive dance chart. Non cambi frequenza.

Mentre alle porte dei 10 più caldi facciamo luce sulla numero 11, altra hit estate 2026 con il super producer di caratura internazionale Merkin Cremont. Tra funky soul, sonorità mediterranee e una forte passione per il sound partenopeo, la song partenope brilla con la voce di Stascia la Brancale. Numero 11, un suono davvero speciale, Partenope.

Certo che l'accendiamo, numero 10, disco Mucho Calor. Accendi il cuore, segui la scia, exclusive dance chart, pura magia. Number 10, Shorty, Live Your Life, new entry.

dalla 10 alla numero 9 della Exclusive, ed eccoci con un pezzo che reinterpreta con stile un grande classico del sound made in Italy. Alghero di Giuni Russo ha una nuova veste grazie allo zio Peter, KJ Freak, la featuring di Simo Lu e il super top player Mario Ana. Alghero, Alghero, in estate scoppia l'amore vero, numero 9.

E viaggio in ottava con il duo dance elettronico degli Offenbach, un rework moderno e travolgente dell'iconico inno rock degli anni 2000 in collaborazione con gli Style Sailor. Four to the floor, alla carica giusta di un pezzo che ci gusta. Numero 8.

In questa prima parte abbiamo ballato con Madonna, Dance Terry, Molella, Bibi Rexa, Faithless, Merck & Cremon, DJ Shorty, lo zio Peter, DJ Freak, gli Offenbach. E tra un salto e l'altro riporto a spasso nel tempo, Disco Flashback. Disco Flashback. La nostra DeLorean viaggiante danzante ci porta all'anno 1996, Disco Flashback. Gala era Free From Desire.

0: ragazzi.
1: Torniamo tra poco. Exclusive Dance Chart.
2: Dance Chart. Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

E chi c'è tra le prime sei? Ecco un pezzo dedicato a chi ama e chi fa di questi sentimenti il motore con cui portare avanti le proprie passioni. Con Samurai J, è davvero un'estate da campioni. Flamenco Paranoia, number 6.

Miocordio Aficionados, la numero uno è un inno empowerment, un pezzo che celebra autodeterminazione e consapevolezza, quello di superare proprio ogni limite. In effetti supera tutti e sfreccia in vetta. Sorry papi.

0: consumato nel prossimo grande episodio. Saluti e alla prossima, vi voglio bene.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Assalto notava al cantiere di Chiomonte, incendiate due camionette dei carabinieri e chiusa l'autostrada Torino-Bardonecchia. Sul caso Fakir spunto nuovo video con una chiazza di sangue sotto la testa della vittima, mentre prosegue lo scontro tra i legali. Carburanti alle stelle per la guerra e il blocco dello stretto di Ormuz, il governo valuta un intervento sulle accise, fermato un 26enne per l'omicidio del giornalista Luigi Esposito ed Eboli. Donald Trump indossa il cappellino della campagna 2028 e annuncia di volersi candidare per un terzo mandato. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Due camionette dei carabinieri sono state incendiate durante l'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più antagonista del movimento No Tav, vestiti di nero con il volto coperto, hanno lanciato pietre, bombe carta e razzi sparati con mortai artigianali. Le forze dell'ordine hanno risposto utilizzando idranti e lacrimogeni. Un gruppo di manifestanti è stato bloccato tra due corsi d'acqua, mentre un altro concentramento più numeroso è stato fermato a Bruzzolo. Danneggiate anche le barriere dell'autostrada 32 Torino-Bardonecchia, chiusa tra Ulx e Susa Est. La marcia era partita nel pomeriggio da Venaus. Secondo gli organizzatori, vi avrebbero partecipato circa 20.000 persone. Dura la reazione di Antonio Tajani e Matteo Salvini, che parlano di guerriglia inaccettabile e accusano la sinistra di connivenza. Un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte di Abdel Rahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della scientifica scopre il corpo avvolto in un lenzuolo ancora con le caviglie legate. Sotto la testa è visibile una lunga chiazza di sangue presente anche sul volto. Secondo Fabio Anselmo, legale della famiglia, le immagini dimostrerebbero le violenze subite dall'uomo e collegherebbero il sangue trovato nei polmoni al pestaggio. Di diverso avviso Gabriele Bordoni, avvocato dei due agenti, secondo il quale il sangue sarebbe invece riconducibile a una ferita alla nuca procurata da Fakir mentre strisciava a terra dopo aver morso un poliziotto. Restano attesi gli esiti degli esami psicologici decisivi per chiarire le cause della morte. Continua la corsa dei prezzi dei carburanti, spinti dalla guerra e dal blocco dello stretto di Hormuz. A Milano, in alcuni distributori, la benzina ha superato i 2,60 euro al litro. Nella maggior parte degli impianti, cittadini e lungo le tangenziali, il prezzo resta comunque sopra i 2 euro. Valori ancora più elevati in autostrada: sulla 21 Torino-Piacenza il gasolio ha raggiunto i 2,769 euro, mentre la benzina è arrivata a 2,589 euro. Il diesel supera i 2,70 euro anche lungo la Venezia Trieste, la Brennero Modena, la Milano Brescia e la Messina Palermo. Secondo le associazioni dei consumatori, i rincari potrebbero costare alle famiglie 10 miliardi di euro in appena 2 mesi. Il ministro Adolfo Urso afferma che è necessario intervenire. Il governo valuta l'utilizzo delle accise mobili per contenere gli aumenti. Un uomo di 26 anni è stato fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Il giovane senza fissa dimora e irregolare in Italia è stato rintracciato in un casolare abbandonato. Secondo la ricostruzione investigativa, tra i due vi sarebbe stata una relazione privata. Sabato si sarebbero sentiti e successivamente incontrati. Durante una lite, il 26enne avrebbe colpito Esposito provocandogli diverse fratture e avrebbe poi incendiato il corpo quando la vittima era ancora in vita. L'uomo avrebbe confessato il delitto dopo il fermo. Matteo Salvini chiede che il responsabile sconti la pena nel proprio paese e propone l'impiego di migliaia di militari nelle città italiane. Arcigay condanna invece quello che definisce un processo mediatico alla vita privata del giornalista. Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia di volersi candidare per un terzo mandato alla presidenza degli Stati Uniti. Durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca ha indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028. Ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo, ha dichiarato chiudendo il proprio intervento. La Costituzione americana, attraverso il 22° emendamento, vieta però l'elezione di un presidente per più di 2 mandati. Trump sostiene comunque che esisterebbero modalità per aggirare il limite. A 100 giorni dalle elezioni di metà mandato, i sondaggi indicano intanto i democratici in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una delle 2 Camere. Nel suo discorso Trump ha attaccato anche i principali media americani e diversi avversari politici e personaggi dello spettacolo, tra cui Barack Obama, Joe Biden, Bruce Springsteen e LeBron James. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Shadows Light.
1: Dalla sede dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. In studio i Senza Radio, tu lo sai.
2: L'altro
1: giorno sentivo in un random radiofonico, perché noi facciamo radio ma ascoltiamo anche tanta musica in radio, è partito sto brano, siamo in onda, non lo sapevo, invece era Nuda e Cruda questa canzone che ha un titolo, ma non ve lo diciamo. Una volta uno mi scrisse: mi dai il titolo? No, non te lo do.
3: Perché non lo sai?
1: Perché è un'esclusiva Shadows Light. Inverosimile, perché non è vero. Attenzione, reduci dalla scorsa puntata delle bugie.
3: Attenzione,
1: oggi parliamo di verità.
3: Sì, oggi siamo veri, oggi siamo nudi e crudi. Siamo noi.
1: Siamo
3: senza
1: nudi, facciamo
3: radio.
1: Un po' schifo.
3: Lui è Andrea Lombardo.
1: Mentre lui, anche se non è nudo, perché anche questa non è una bugia, è Angelo Franzone.
3: Di te si potrebbe dire che hai la testa nuda.
1: Mi vergogno.
3: Perché è senza capelli uno ha la testa nuda.
1: Ma
3: no?
1: Non parliamo delle nostre nudità, ma parliamo di una certa voglia di svestirsi che c'è in estate.
3: A mare.
1: E che ci porti.
3: Sai che mi viene in mente da cantare tutti a mare, tutti a mare.
4: A mostrare le chiappe chiare.
1: Ok, vabbè.
3: Quelli sì che erano bei tempi.
1: Parliamo di
3: quando si potevano mostrare le chiappe al vento, perché ora?
1: Allora oggi si mostrano questi costumi.
3: Altro che chiappe.
1: Specie le donne,
3: le chiappette.
1: Perché il tanga da...
3: Perché tu vai subito sempre lì a pensare, visto
1: allora, siamo...
3: questo si chiama patriarcato.
1: Siamo negli anni
3: perché
1: in cui
3: tu vai a guardare proprio lì e non lasci libere le persone di potersi esprimere come vogliono.
1: La domanda è invece è paradossale. Perché non dovrei guardare proprio lì?
3: Perché poi vai lì e fai il patriarca.
1: E perché l'uomo non mette il tanga al mare?
3: E l'uomo lo mette, io l'ho visto.
1: Sì, ci sono, tutti i gusti sono gusti.
3: Ci sono.
1: De gustibus non è sputazzellum. Comunque
3: allora,
1: parleremo dei tipi.
3: Cosa cavolo dici? Allora, facciamo
1: dei tipi da spiaggia.
3: Eccola, finalmente abbiamo lanciato l'argomento del giorno.
1: Tipi, voi che tipi siete? In spiaggia, vi arrovellate? Siete di quelli spavaldi? Siete di quelli.
3: Siete dei tipi o siete degli archetipi?
1: Siete di quelli o di questi? Ne parleremo a ben onde dopo la nostra sigla.
3: Non abbiamo detto niente comunque.

0: nella nostra sigla ci sono ancora gli opinionisti che comunque vi porto i loro saluti.
1: Sì, è vero.
0: E torneranno. Ora dire quando non lo so.
1: Però torneranno.
0: Li stiamo marcando. Perché anche loro fanno parte della famiglia,
1: Li marchiamo stretti.
0: Specie uno fa parte della mia famiglia.
1: È vero, c'è lo svelto.
0: Salutiamo Enzo lo svelto e la Suon che torneranno a farsi sentire. Ma attenzione.
1: Oh, oggi parliamo di quei profili psicologici.
0: E che psica.
1: Perché noi poi cambiamo. Noi diventiamo diversi quando arriviamo in spiaggia, sì. No? Quando siamo in ferie cambiamo.
0: Esatto.
1: E cambiano anche le nostre abitudini, la nostra personalità sotto l'ombrellone. Per esempio, quando decidiamo di andare a mare, no?
0: Vai.
1: C'è quello che si chiama l'invasore spaziale, che non è l'extraterrestre che vuole... No, assolutamente no. È una persona assolutamente normale che si alza alle 4 del mattino per andare a conquistare, a difendere gelosamente il perimetro della spiaggia che si è conquista, perché deve arrivare il primo, esatto, il primo di tutti.
0: La postazione migliore su chilometri di spiaggia.
1: Oh, e cosa fa? Cosa fa questo qui?
0: Sì, ci sono quelli lì che sono forse anche maniacali nella loro vita privata, non lo so, potremmo definirli i geometri da lettino. Non me ne voglia la categoria dell'ordine dei geometri,
1: sì.
0: Ma attenti, perché arrivano all'alba, prendono quella che per loro è la posizione migliore e se la piazzano lì con la metro e la rullina.
1: E guai a invadere, guai, se c'è il bambino che magari comincia, tu stai sconfinando.
0: Sia a livello fisico c'è un'invasione, non vuole l'invasione dello spazio che si è creato all'alba, ma neanche uditivo.
1: Sì,
0: stai lì con una classe, con una cassa Bluetooth che ascolti lo Shadow Slide, ad esempio.
1: Ecco.
0: No, la devi mettere più piano.
1: Perché dai fastidio. Così,
0: stai ascoltando l'angolo Tunes Tunes, ad esempio, che sta per partire, che si fa?
1: Alzi il volume, esatto. Alzi il volume.

0: E quindi siamo ritornati in studio dopo l'angolo Tunz Tunz. Avete sicuramente sculettato, twerkato, fate voi.
1: Oh, se siete in spiaggia e state ascoltando lo Shadows Light dalla vostra cassa Bluetooth, sì, avete alzato il volume, avete dato fastidio al geometra lì da spiaggia che si è sì, delimitato il perimetro in maniera
2: il ragioniere Filini.
1: Esatto. E avete sculettato, sì, perché comunque col momento Tunz Tunz si balla, diciamo, la verità.
0: Okay.
1: Oh, però avete anche, come dire, aiutato gli altri, i vostri vicini, sì, di lettino, i vostri vicini di ombrellone,
0: sì,
1: a divertirsi a ballare insieme a voi.
0: Esatto. Poi tra altri tipi di spiaggia che vediamo ci sono i familiari, cioè quelli che hanno la famiglia con i bambini piccoli.
1: Ora io vorrei capire,
0: ce ne sono di tanti tipi,
1: io vorrei capire perché quando si va in spiaggia, no? Ora, sì, si parla sempre di famiglie che sono piccole ormai, ma quando si arriva in spiaggia,
0: sì,
1: e ci sono delle famiglie che assolutamente tu non capisci, sembrano dei clan. È perché c'è il padre,
0: gang,
1: la madre, la zia, lo zio,
0: ma
1: il nonno, il bisnonno, la nonna, e che praticamente, come dire, fanno un accampamento.
0: Esatto, con l'aggravante del bambino piccolo che, secondo la logica del genitore, non me ne vogliate a male, vuol dire che ha bisogno di almeno 4 tipi di secchielli, 7 tipi di palette,
1: oh,
0: 20 tipi di salvagente, quello a papera, quello a chiocciola, quello a lucertola, quello...
1: Ora poi vogliamo anche, come dire, parlare del discorso dei bambini piccoli
0: e i papà devono gonfiare i gonfiabili,
1: che in spiaggia non si sa perché non trovi mai il referente adulto di quel bambino piccolo, no?
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: si capisce, tu vedi girare
0: la paternità, scusi, di chi è la paternità di questo?
1: Perché poi il bambino povero non ne ha colpe, no?
0: No? La colpa,
1: lui magari
0: sempre
1: gioca,
0: dei genitori,
1: giocherella, però magari nel suo giocherellare con la sabbia,
0: esatto,
1: magari ti arriva in faccia un secchiello di sabbia, non puoi prendertela col bambino
0: e lì vai a compilare il CID. Sì,
1: beh, ragazzi.

0: E siamo tornati ancora a Shadows Light, ancora niente di serio che avanza nella radiofonia italiana, con Angelo Franzoni e Andrea Lombardo in studio, nello specifico dalla sede dell'antico Borgo San Giovanni, che ringraziamo sempre.
1: Siamo qui, siamo noi, siamo i senza radio.
0: Esatto, andiamo a parlare di tipi da spiaggia, perché poi ne vedi di tutti i tipi, di tutti i colori, e sul fatto dell'esposizione solare trovi già quello, il mega abbronzato. Che proprio ha cambiato etnia, talmente abbronzato.
1: E trovi quello che invece riflette il sole, sì, perché talmente è bianco che i raggi solari si riflettono, è come uno specchio.
0: Esatto. E quindi ci troviamo a vedere queste situazioni. C'è anche poi la nostra attitudine che ci diversifica dagli altri, del vivere la crema solare. Che poi di creme solare ce n'è di tanti tipi.
1: Sai che c'è gente che arriva già pronta in spiaggia, cioè nel senso arriva già abbronzata, perché durante tutto l'inverno cosa ha fatto? Si sono fatte le lampade.
0: Ecco, furbetti.
1: E quindi arrivano in spiaggia che sono già belli e che abbronzati, sono belli furbi, scuretti,
0: e fanno i fighi.
1: E fanno tutti, io ho già preso il sole, io è così.
0: Poi ci sono quelli che rifiutano la protezione solare. Permettetemi, e non vi offendete, c'è anche un cicino di ignoranza in tutto questo.
1: Perché
0: fa male il sole.
1: Assolutamente la protezione va messa, perché fa sicuramente ci aiuta.
0: Ma sono quelli
1: pelle.
0: Che fanno i fighi, io non ne ho bisogno. Io sono spavaldo a fine giornata, colpo di sole.
1: Ed è lì.
0: E schiena bruciata.
1: È lì, bisogna stare attenti. Poi ci sono altri tipi, no? Ci sono gli, come si dire, quelli che vogliono l'isolamento. Allora non andate in spiagge libere se volete stare soli e tranquilli, perché si sa, la spiaggia è di tutti. Non potete vivere la spiaggia cercando il silenzio, il do not disturb, voglio stare isolato, io solo qui, silenzio. Non puoi dire ad un'intera spiaggia.
0: Esatto, quindi
1: ti dovrai trovare.
0: Sì.
1: È arrivato un messaggio. Vuoi leggere il messaggio che è arrivato?
0: Io vi ascolto mentre sto spalmando la crema solare al cocco. Allora, questa frase senza firma, non capiamo neanche il sesso di questa frase, potrebbe essere ammiccante. Io mi sto spalmando tutto il cocco. Dipende chi lo dice. Potrebbe essere raccapricciante. Attenzione,
1: dunque,
0: parleremo
1: ancora di questi tipi da spiaggia che sono, come dire, particolari. Molto ce ne sono alcuni che veramente sono particolari, ma intanto
2: brevissima pausa per noi.
3: Shadows Light.
4: RVA, Radio Voce Amica.
5: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

0: Eccoci rientrati in studio, amici, con lo Shadow Slight, il programma che non vi abbandona mai, neanche se siete sotto l'ombrellone, a spalmarvi la crema al cocco.
1: Ecco.
0: E poi ci sono tutte delle creme solari, ci sono tutte le essenze. Ci sono quelle più unte, quelle meno unte,
1: sì, è vero,
0: quelle trasparenti, quelle colorate.
1: È vero. C'è tutta una gamma che, insomma, ti dà la possibilità di scegliere come abbronzarti.
0: Attenzione
1: meglio.
0: Che se siete di quelli che portate cibari al mare con il frigo box, magari mettete il tubo della maionese vicino al tubo della crema, e sbagliate.
1: È sbagliato.
0: E vi mangiate il cocco della crema solare e vi spalmate la maionese. Obbrobriosa questa scena. Dicevamo quindi i tipi umani, sempre con i senza radio, a riderne, perché poi alla fine è questo lo scopo, diciamo, solare, permettetemi in estate questa diciamo utilizzo di questa parola. Attenzione, perché poi tra i tanti tipi,
1: sì,
0: mi viene in mente anche il modo di approcciarsi all'ingresso in acqua. Ci sono quelli virgulti: io non sento freddo.
1: C'è l'atleta. Quello che praticamente arriva e ti deve far vedere il suo fisico scolpito.
0: E si tuffa e fa finta che non sente l'impatto.
1: E ti fa vedere il lavoro di un intero anno in palestra. E allora arriva lì, bello tutto. A parte che non riesce a stare fermo, sai, l'atleta l'iperattivo, no? Perché arriva in spiaggia già carico di tutte le attrezzature per fare tutti i tipi di sport.
0: Li fa anche a spiaggia.
1: Poi gioca con i racchettoni, col suo movimento plastico che insomma, poi balla, arriva sulla battigia, entra in acqua senza nessun timore. Sai che io, per esempio, bagnare tutto il mio corpo, ci sto da
0: 20 minuti,
1: 20-30 minuti, esatto. Invece lui arriva con passo sicuro e fa il tuffo perfetto.
0: Esatto.
1: E poi si aspetta anche l'applauso di tutta la gente che è lì attorno, no?
0: Sì, perché con lo sguardo cerca approvazione.
1: Sì.
0: Ah, attenzione. Poi ci sono quelli, tu ti sei messo in questa categoria, a volte lo sono anch'io, di quelli che entrano prima l'alluce, fai!
1: È così,
0: poi arriva la caviglia dopo mezz'ora.
1: Si fa proprio gradatamente.
0: Tempo che sei tutto bagnato, è arrivato settembre.
1: Che poi cosa fa? Dopo che io arrivo praticamente con l'acqua alle ginocchia, comincio con le mani a bagnarmi le mani e con le mani bagnate.
0: Ma il trauma più grande è la zona puberale. Smentitemi, amici, smentitemi.
1: C'è il ritiro. Hi, my name is Stereo Mike. Yeah, we got three tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Well, you can all in if you want to answer a couple of questions. Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock four. Let's see if it's that. Give us a ring, ding, ding. It's a beautiful day.

0: Sands.
1: Ed eccoci ancora, quindi, con lo Shadows Light in tema estivo oggi.
2: Sì, oggi l'estate. Si parla di mare, oggi si parla di spiaggia, oggi si parla di tipi da spiaggia.
1: Esatto, abbiamo un po' analizzato quelle cose che forse pregne di realtà ci fanno anche ridere.
2: Sai che quando dicono, c'è un modo di dire, no? Per dire tu sei un tipo da spiaggia.
1: È vero. Cioè sei tutto lì frollocchino frolloccone.
2: Capisci, diciamo... sì. Ora vogliamo parlare del momento pranzo in spiaggia.
1: Il pranzo in spiaggia. Allora, esistono e si vede.
2: È lì poi... dice,
1: io se non mangio al ristorante non mangio.
2: Eccola. E quindi
1: gli animali
2: spiaggia...
1: da ristorante.
2: Sì, proprio vai in spiaggia solo con la tua stuietta, perché tanto poi te ne vai al Lido, vai a pranzare.
1: Esatto.
2: Esiste chi invece
1: dice no, io non vado al ristorante.
2: Io al ristorante non ci vado, perché già è da una settimana che sto preparando le pietanze.
1: Io mi porto il ristorante.
2: E quindi praticamente carichi di borse, borsoni, frigo bar, tavolini, sedie,
1: i famosi
2: dessert.
1: Tavolini, quelli dove c'è in un riquadro la dama e in un riquadro il tris. Che poi non ci gioca mai nessuno, però sono lì.
2: E sono lì. E cosa che non deve. Ma sai che io quando ero piccolino queste cose si vedevano. Oggi forse un po' di meno, però.
1: Questi tavoli.
2: Signori, l'anguria. Vogliamo parlare dell'anguria che rigorosamente va buttata a mollo e tenuta con la corda. C'era il nonno che legava, sapeva legare l'anguria con la corda.
1: Esatto.
2: E la buttava a mollo all'acqua perché stava in fresco.
1: Si teneva fresco. Ancora si vede. Poi c'è il fattore sabbia.
2: Sì.
1: Sul cibo, il fattore sabbia.
2: Quello lì è.
1: Quando tu mangi in spiaggia.
2: Ogni tanto senti.
1: Senti quel granulino.
2: Ma cosa sarà?
1: Che dici? Ma che spezie hai usato, cara? E magari è il bambino che gioca con la sabbia e sta sollevando e la sabbia ricade. Che poi la sabbia diventa fastidiosa, dipende dove si va a incuneare.
2: È la sabbia,
1: tornando
2: ragazzi.
1: A parlare di zona puberale, la sabbia dà fastidio.
2: E diventa carta vetrata.
1: Mamma mia, va bene.
2: Vabbè.
3: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.

0: ancora in studio, ancora senza radio, ancora a parlare di stranezze da spiaggia, che poi ci sarebbe da fare anche una parentesi sulle stranezze da piscina. Sai, perché l'atteggiamento in piscina è un po' diverso da quello da spiaggia. Tu stai lì, quello che solitamente va in piscina, poi magari sono dei falsi miti, è colui che ama fare le vasche. Cioè, io sono nuotatore, devo far vedere io quante vasche.
1: Io faccio 50 vasche.
0: Va bene, allora. E altre, diciamo, anche situazioni che tutti viviamo, è quella della sabbia rovente sotto i piedi.
1: Sabbia sotto i piedi, ragazzi.
0: È una tragedia. Ci sono quelli che fanno finta che non si scoccano.
1: Ad una certa, perché poi all'inizio magari di mattina presto ancora no, ma poi quando arrivano le 12 l'una ed esci fuori dal perimetro dell'ombra, attenzione.
0: Lì i secchieri dei bambini sono utili. Ti puoi fare un percorso semi bagnato.
1: Esatto, lanci l'acqua davanti a te e poi metti il piede nella sabbia bagnata.
0: Il problema, se già è calda, dall'ombrellone al mare a prendere l'acqua e tornare indietro, ti bruci lo stesso.
1: Un altro problema può essere quello del vento.
0: Il vento.
1: Il
0: spiaggia.
1: Vento. Ora, se tu sei nella spiaggia di sabbia fine, sì, il vento, quando è molto potente,
0: esatto,
1: ti alza i granellini di sabbia e te li schianta addosso.
0: Le famose folate di vento.
2: Shadow slide. Shadow slide.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Bam bam, bambina.
1: Ancora estate, ancora voglia di musica e sole, permettetemelo, con i Senza Radio in questo caso, che insomma siamo qui in estate, non siamo sotto l'ombrellone, perché fare la puntata sotto l'ombrellone potrebbe creare fastidio al vicino d'ombrellone. E quindi abbiamo deciso, rimaniamo al chiuso nei nostri studi, in questo caso nella sede del Borgo San
2: Ora
1: Giovanni.
2: Io vorrei capire in spiaggia dove inizia la vostra libertà e dove finisce.
1: Esatto, perché, la nostra libertà finisce dove inizia la libertà dell'altro. C'era una frase fatta.
2: E qui torniamo al geometra, al famoso geometra che delimita il perimetro, no?
1: Esatto.
2: Perché c'è uno spazio, minimo di spazio personale, perché poi tu vedi quelle spiagge affollatissime dove non puoi stendere neanche la tua stuoietta o non puoi aprire la tua seggiolina, che già hai attaccato in maniera, come dire, anche un po' così, perché poi in spiaggia si suda.
1: È vero,
2: ti arrivano anche diverse tipologie di odori. bisogna, ragazzi, anche avere, come dire, un minimo di
1: savoir-faire.
2: Di savoir-faire, ecco, un minimo di coscienza. Ecco, mi veniva il termine coscienza.
1: Perché
2: bisogna.
1: Hai la coscienza sporca.
2: Non è che se tu vedi 50 centimetri di spazio ti vai a incuneare.
1: Esatto, bisogna avere rispetto per se stesso e per gli altri.
2: C'è uno spazio chiamato spazio personale, no? E allora ci vuole un minimo di
1: sull'invasione dello spazio personale. C'è il gioco con la palla in spiaggia. Dal beach volley al beach soccer, ai semplici facciamo due palleggi, anche al racchettone, sai, che ha la pallina piccola. Se la pallina si invola e va a cadere sulla persona che sta leggendo un libro in spiaggia, sono tanti quelli che leggono.
2: Sì.
1: E succede che con la sola occhiata ti stendono, come ti permetti.
2: Bisogna stare attenti. Sai, poi ci sono quelli che per guadagnare spazio cosa fa? Si portano i gonfiabili, quelli enormi,
1: mamma mia,
2: che per gonfiarli ci vuole un intero compressore.
1: Non bastano più due polmoni.
2: e che quindi 50 metri quadrati tu li occupi solo col tuo gonfiabile per il bimbo.
1: E vuoi che il bimbo
2: però poi te lo metti in acqua tu e ci vai a giocare tu. Però in teoria la scusa è che ho comprato il nuovo gonfiabile per il bimbo di 72 metri quadrati.

0: Rientriamo in studio con la grande musica, lo avete anche ascoltato, e questo ovviamente è lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai neanche d'estate, a parlare di tipi da spiaggia,
1: condotto da due tipi da spiaggia.
0: Sì, per la vita noi lo siamo. Allora, attenzione, perché poi ci sono le situazioni da spiaggia,
1: le situazioni, perché c'è uno, sì, un tipo particolare, lo potremmo chiamare il socializzatore, no? Cioè che è quello che va in spiaggia per incontrare persone. Allora sta lì, si fa le passeggiate e comincia ad attraccare un po' con tutti, comincia a parlare, a disturbare più che altro, perché poi la gente può stare tranquilla, e allora parla con tutti, coinvolge tutti, comincia dal più al meno. Oggi il mare è veramente molto bello perché insomma non ci sono le onde alte, e va a fare in giro questi capannelli e si passa tutta la giornata.
0: Poi se trova, diciamo, la persona adatta, siamo lì giù a discutere, si fa anche amicizia, per carità, però a volte si invade anche quel concetto: io vado al mare per rilassarmi, godermi il panorama, tac, c'è questa componente. Sono tante anche le situazioni di disturbo, se vogliamo, a volte di disturbo, a volte possono anche fare piacere. L'ambulante da spiaggia, te lo trovi a qualsiasi orario,
1: ma sai che tu, allora, sei io lì quando, a sonnecchiare, quando vedo questi ambulanti che comunque, sai, sono carichi, no? Cioè, perché portano, non so come fanno a portarsi un intero magazzino di roba sulle proprie braccia, sulle proprie spalle. E mi chiedo, dico, ma come, cioè, non sentono caldo? Non...
0: È il lavoro.
1: È il lavoro.
0: Anche questo.
1: Poi vengono anche trattati male.
0: Poverini. Cioè, poverini. Però sono pittoreschi. Però sì. Immaginate le nostre spiagge senza questa piacevole invasione, che poi alla fine magari, sai, lì dice, allora, mi si è rotto l'infradito,
1: esatto,
0: tac, te lo compri,
1: ti torna anche utile, perché poi ecco ti manca quel cappello per ripararti dal sole,
0: il vicino d'ombrellone mi ha scoppiato il pallone, ne compro un altro,
1: hai capito?
0: Mi si è bucato l'ombrellone, stessa cosa, è finita la canzone, ne parte un'altra.
2: Yeah. Manciosi.

0: Situazioni da spiaggia, un programma che è duttile, possiamo dirlo che il nostro
1: sì,
0: programma
1: lo
0: è duttile.
1: Puoi ascoltare assolutamente in spiaggia, perché descriviamo quello che succede molto spesso, per esempio, nelle spiagge italiane quando la gente va a mare.
0: Esatto.
1: Avete mai osservato, per esempio, a proposito di osservazione, l'osservatore, cioè colui che
2: in che senso?
1: Pianta l'ombrellone.
0: Ah, ok.
1: Apre la sua seggiola.
2: Sì.
1: Si siede.
2: Sì.
1: E comincia a guardare. Guarda prima l'orizzonte.
0: Il guardone.
1: Perché arriva magari prima, e allora hai da guardarti l'orizzonte.
2: Giusto.
1: E poi quando cominciano ad arrivare tutte le altre persone, lui osserva quello che fanno gli altri.
0: Un check-in.
1: Come piantano gli ombrelloni, come stendono la stuoietta, come si spalmano la crema.
0: A volte.
1: Poi magari lui si mette gli occhiali da sole, però,
2: certo,
1: perché
2: per non
1: così non si fa sgamare mentre sta guardando.
0: Sì, a volte succede anche che, non lo so, un settantenne, faccio un esempio così, abituato al paese a mettersi con le mani tra la schiena a guardare il cantiere, al mare in vacanza 3 giorni, ci manca questa sua attitudine.
1: Va
0: a vedere quelli che piantano gli ombrelloni.
1: Esatto, perché per lui diventa un cantiere aperto, no? E allora guardi la famigliola, guardi le persone sole, magari arrivano le giovani e tu guardi
0: sul come piantare l'ombrellone. Ci sono varie teorie.
1: Ah beh, poi lì c'è la tecnica.
0: C'è chi arriva con
1: ora ci sono le trivellette.
0: Ecco, bravo.
1: Prima non c'era, io non me le ricordo.
0: Sai quelle che ci sono per il carotaggio? Oppure più semplicemente c'è chi va.
1: Però se
0: basso.
1: Sei il palestrato della situazione, mica tu puoi far vedere che usi la trivelletta, la mia forza bruta nel piantare l'ombrellone.
0: Ci sono quelli che portano la malta cementizia presa lapida.
2: Lo piantano, non si toglie più.
1: Sì, perché poi vai a cercare la zona. Dipende, se metti che la spiaggia non è fatta di sabbia, ma ci sono, sai,
0: i ciottolini.
1: Come fai a piantare l'ombrellone ai ciottolini? Devi andare a cercare il pietrone
0: martello
1: gigante per poter stabilizzare il palo. No?
0: C'è tutta una
1: scienza. Poi la piantatura del palo ha tutta una sua diverse tecniche. Voi come piantate il palo?
0: Ecco, innanzitutto piantatela se non sapete farlo. Come piantate il palo, Angelo? Non si può sentire.
1: Vabbè, è il palo dell'ombrellone.
0: D'estate, come lo piantate?
1: Cioè, tu vai sempre a pensare delle cose che non c'è. Io dico il palo dell'ombrellone.
0: Il palo dell'ombrellone.
1: Giusto, quando siete in spiaggia. Come piantate il palo? Perché da lì si capisce.
0: Dimmi come pianti l'ombrellone e ti dirò chi sei. Io ci vado prima da 45 gradi.
1: Ok, quindi fai una, come dire, un inserimento angolare.
0: Faccio un invito angolare. Poi do una roteazione a mo' di carotaggio.
1: Aspetta, perché questa è una tecnica. Ecco. Allora, l'inserimento è ad angolo di 45 gradi. Dopo aver inserito la prima parte del palo, lo mettete dritto.
0: Ecco.
1: E poi cominciate a roteare.
0: Benissimo.
1: Roteare. E nel frattempo, mentre roteate, dovete, come dire, schiacciare
0: imprimere
1: una pressione verso il basso.
0: Sì.
1: E così il palo penetra.
0: Ecco. Non essere ammiccante.
1: Ma no, dico, è quello che succede, no? Quindi il palo penetra, la spiaggia va a fondo.
0: Esatto.
1: Finché raggiunge la sua stabilità.
0: Esatto.
1: Quando tu hai capito che il palo è stabile, tacchete, ci metti sopra.
0: Dipende la friabilità della sabbia.
1: Ecco.
0: L'ombrellone potrebbe andare molto giù, creando un effetto ombrellone nanetto.
1: Ah, ecco, perché se c'è morbidezza, è come se il palo scivola giù in maniera.
0: Quindi lì prendete un po' d'acqua.
1: Ok. E invece, attenzione, perché c'è chi? Arriva in spiaggia e comincia a scavare con le mani, fa un buco.
0: È vero.
1: Allora fai un bel buco profondo.
0: Sì.
1: E ci metti il palo dentro in maniera molto semplice, perché già c'è il buco, quindi
0: ecco,
1: è bello già.
0: Esatto.
1: E poi riempie il buco con la sabbia e cerca di compattare in modo che.
0: Qual è la tecnica migliore? Non lo sappiamo, anzi, se avete dei consigli, ditecelo. Perché sulle buche in spiaggia poi c'è da aprire un altro capitolo. Papà o mamme, che fate fare i fossi ai vostri figlioli?
1: Attenzione,
0: se sono troppo grandi questi fossi, poi chiudiamoli, perché uno ci incespica. Poi mi slogo la caviglia. E come si fa? Dobbiamo dislocarci.
1: Attenzione,
0: intanto,
1: perché?
0: Sì.
1: Perché c'è chi si offre volontario.
0: Fare che?
1: Perché arriva, per esempio, ci sono i soliti galli cedroni.
0: No? Lo faccio io il buco.
1: Che arrivano magari le ragazze con. Fermati!
0: Ti aiuto io.
1: Io sono un maestro nell'inserire il palo.
0: Sono un maestro della penetrazione. No!
3: Shadows Light.
4: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
5: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

non riesce di fare. Bellissimo, rientriamo in studio qui con Shadows Light, con un brano alla disco dance degli anni 70, Tina Charles, I Love to Love. Anche se questo era un remix, remix del 1986, quindi questo è sempre ancora comunque Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, ti due tipi da spiaggia, di cui ne rimane solo uno qui per la quarta parte. Quarta parte che parla e vi parla di storia della musica, quindi dal 1976 questo bellissimo brano che abbiamo appena ascoltato ci portiamo automaticamente in quelli che sono gli anni del passato, rotolando un po' nei decenni. Dal 76 andiamo direttamente al 1986, l'Italia rampante, i giovani rampanti e intraprendenti che fanno passi da gigante e debutti in società. Dicevo un vecchio brano, ma quello che ascolteremo oggi del 1986 appunto è un brano invece che è di Ivana Spagna, o come si faceva chiamare negli anni 80, soltanto Spagna. E questo brano, pensate un po', ha venduto la bellezza di 2 milioni di copie, quando le copie erano fisiche, mica digitali. 2 milioni di copie e poi anche i primissimi posti nella classifica del Regno Unito, Francia, Svizzera, ovviamente Italia. E allora che facciamo? Alziamo il volume e ci ascoltiamo Easy Lady, Spagna! Come fa? Come fa? Osamo! Osa! Osa! Osa! Wow, questo è sempre Shadows Light!

E questi erano gli anni 90, cantati benissimo da Alexia, una donna degli anni 80, Ivana Spagna. E poi 10 anni dopo, 1996, la nostra Alexia faceva ballare tutte le discoteche d'Italia ed Europa con questo brano Summer X Crazy. Summer is crazy. Summer X Crazy. The Summer is Crazy. E questo è il pezzo che abbiamo ascoltato qui a Shadow Slide, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E così abbiamo fatto un tuffo nel passato. Siamo partiti con gli anni 70, passando dagli 80 e arrivando così agli anni 90. E tra un frizzo, un lazzo, così quasi si conclude la nostra puntata di Shadow Slide. Ma ancora, ancora abbiamo musica da farvi ascoltare, musica molto bella a proposito di vacanze, a proposito di mare, a proposito di sole, a proposito di tipi da spiaggia.

Cosa non si fa per amore? Si va al mare e si soffre perché la sabbia scotta. E allora Shadows Light si porta alla conclusione del programma. Come ormai sapete da tempo, Shadows Light vi fa ascoltare come chiusura un brano reggae. Ci siamo avvicinati con Brusco, ma adesso andiamo con Radici nel Cemento. E allora io su questo vi saluto, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, con Shadows Light. Intanto Radici nel Cemento, sognando Giamaica. Ciao.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latte.

come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: mondo. Muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Can somebody find somebody?